vita l'ho presa a morsi, pure quando sapeva di là, in piccoli sorsi, piccoli sorsi, dai. Io canto d'amore perché non ho niente di male da dire, io canto d'amore che è l'unico modo per